Vide le luci in mezzo al mare, pensò venuti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra più dolce anche l'amore.

potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, che con un po' di trucco e con la mimica poi diventa

마비 시야도 내릴까 ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto si sentiva già felice e cominciò